doctore Mamadou Hammat wan e wondude Bile Guesso wan e Mariam Alpha